Samantha scende le scale in un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori, che ogni mese devono strappare il mutuo da uno stipendio da fame. Ma Milano è tanto grande da impazzire, e il sole incerto becca di sguincio in quel

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi che stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta che ci Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta di Cirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

questa vita e in questo dimostrare tu mi piaci tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: mia questione, i rapper, iniziamo un po' a lavorare.
1: La consegna ce l'abbiamo?

capisco se ogni venerdì alle 19.30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

0: brillano.
1: Radio Battuta è un sito web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

sentinella capitale, sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese l'abbiamo anche noi qui in paese. Aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancor stanco, gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva in quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose, d'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. E andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore.

lo teneva, sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sotto sopra, senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Allora presi dallo sconforto e dal rimpianto del morto, si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Quando i gendarmi sono entrati, piangenti li han trovati, fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso, fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. E quando furono impiccati, volarono fra i beati, qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi.

fosse più che lei, non ci fosse più che lui, soli nel mondo intero. Alle ore 13 del giorno 16 del mese scorso, al bar del corso, se c'eravate avrete visto

forse più che lui, soli nel mondo intero. Alle ore 13 del giorno 16 del mese scorso, al bar del corso, se c'eravate avrete visto

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

sono stato, a quello che in tanti hanno sempre evitato. Quanto ti costa stare qui con me?

Ogni venerdì alle 19.30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

fondo del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

ai fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

niente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei voli.

droga ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfiati.

Il cielo dell'America, son mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo là in prigione non è

fa paura, per il silenzio uguale a morte. Che sempre l'ignoranza fa paura, ed il silenzio uguale a morte.

Radio Battuta, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

questo errore. Ma sono un soldato che ha obbedito ed ha capito che non è servito

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

l'ho incontrata per la via. Disse, vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Tere, ti prego,

in anticipo sul tuo stupore. Verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi da retta un amore così lungo, tu non darglielo in fretta.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

0: sui seni.
1: Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

tempo già lontano, senza parlare e senza più recriminare su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

volto, poi si scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato, senza finale.

piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

quella con la coda. Che trovammo mio nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

serpente. Possedeva una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera

vento del mare, quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

la gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così

ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente.

0: Niente.
1: Stai ascoltando Radio Battuta, un intero web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra. Mille voci nella mia testa. Colpa della luna, grande e luminosa.

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra.

dimenticare è facile, basta non ricordare. Si può perfino ridere, anche se tu lo facevi male. Non ho capito cos'è successo, però così non si poteva più andare.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

vi ricordiamo una cosa molto importante: per stamattina è stata fissata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma, perché come sapete è stato rinnovata il 41 bis per Alfredo Cospito, e quindi insomma è stato presentato il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, così come insomma la prassi in questi casi. E stamattina alle 9 c'è un presidio davanti al Tribunale di Sorveglianza in solidarietà con Alfredo. Il Tribunale di Sorveglianza è in via Triboniano 5, e quindi ovviamente tutti e tutte invitate ad andare là. Vi ricordiamo insomma che è successo il 30 aprile che è stato rinnovato il 41 bis per Alfredo, che è in questo regime dal 2022. E insomma, l'aberrazione non solo della vicenda di Alfredo, ma di un istituto che, come abbiamo detto tante volte da questi microfoni, è tortura, e l'aberrazione anche del rinnovo di questo dispositivo per Alfredo. Quindi insomma ve lo ricordiamo ancora: alle 9 davanti al Tribunale di Sorveglianza in via Triboniano. Okay.

0: Oggi è anche una giornata di sciopero, la giornata dello sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici precarie in appalto nella pubblica amministrazione e nelle partecipate, quelle persone invisibili nei servizi pubblici. È sciopero appunto nazionale per questa categoria, non categoria di lavoratori, nel senso che ovviamente troviamo questo tipo di lavoratori e lavoratrici nella giustizia, nella sanità, nella cultura, nella scuola e nell'università, negli enti locali, nei servizi socioeducativi, nei trasporti, nella logistica pubblica, nella difesa e nei servizi in appalto, nelle partecipate pubbliche, nei servizi ambientali, nelle multiservizi, nella ristorazione collettiva e nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e così via, cioè appunto
1: ovunque.
0: E è anche molto difficile, insomma, come dire, specificare di chi si sta parlando, appunto. Si sta parlando di chi lavora nel terziario, sostanzialmente, con dei contratti in appalto.
1: Che poi è un terziario che specialmente noi a Roma, quando parliamo di lavoratori della cultura, parliamo di un'enorme fetta della tra virgolette dell'industria di questa città, perché basandosi principalmente sul turismo è chiaro che sono moltissimi i lavoratori, compresi turismo, conservazione dell'arte, conservazione dei beni culturali. Quindi è una fetta enorme di persone che vivono nella precarietà più assoluta.
0: Oggi c'è anche gli stati generali del lavoro precario, appunto, oltre allo sciopero che è stato che questi stati generali sono oggi e domani. Sentiremo alle 10 un compagno dei Cobas che ci dirà qualcosa di più, appunto, su questa mobilitazione. E ovviamente vi ricordiamo, ma forse neanche ve lo dobbiamo ricordare, che domani c'è una manifestazione antifascista, domani 13 giugno alle 15 al Colosseo. Si parte alle 15 dal Colosseo, una giornata impegnativa per questa città, con così fascisti sparsi in varie postazioni, perché appunto abbiamo la piazza che chiede la remigrazione a Piazza della Libertà, insomma piazza a via Cola di Rienzo, sostanzialmente sul Lungotevere, vicino a dove c'è il congresso di Fondazione di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, che si riunisce all'auditorium della Conciliazione. E contemporaneamente abbiamo invece più vicino, diciamo, a questo quadrante gli integralisti di Pro Vita e Famiglia, che sfilano contro l'aborto in corteo da Piazza della Repubblica a San Giovanni. Trovate, insomma, anche un approfondimento sul sito di Radio Onda Rossa. È quella famigerata Marcia per la Vita, che ormai si svolge in questa città dal 2012, con solo il Covid è riuscito a fermare questi loschi figuri. Non si chiama più Marcia per la Vita, si chiama in un altro modo che non mi ricordo, ma tipo Scegliamo la Vita, una roba di questo genere. Ma questo semplicemente perché, come dicevamo in questo approfondimento con Massimo Prearo, hanno tentato e anche sono riusciti in una sorta di rebranding, vogliono sembrare un po' meno, come dire, tradizionalismo, bigotto, eccetera, un po' più colorati, tant'è vero che alla fine fanno pure un concerto. E però, insomma, quelli sono, ecco, persone che sfilano contro l'aborto, contro le persone LGBTQ, soprattutto festeggiano il consenso informato nella scuola e, insomma, hanno un posizionamento molto chiaro, sono molto integrati nel governo e nella maggioranza della Meloni. Che altro possiamo dire?
1: Questo, sono molto pericolosi comunque.
0: Sono molto pericolosi e noi domani saremo ovviamente al Colosseo, che peraltro, cioè, io non vorrei dire, ma non so come l'ha pensata la polizia, perché sono parecchio vicini questi due cortei, ecco, perché se da Piazza Isedra vai a Piazza San Giovanni passi da Cavour e Merulana, no?
1: Sì, anche io l'ho pensato. Non lo so, non lo so, per fortuna che c'è qualcuno che si è incaricato di dare un messaggio un po' differente, no? Proprio lì sempre al centro.
0: Sì, insomma, quando ci sono fascisti sparsi, al di là di tutto, insomma, non abbiamo paura per la faccia di questa città che resta antifascista, ma abbiamo paura per la notte, per gli angoli bui, per quando si lasciano le situazioni.
1: Allora, cioè, questo fascisti sparsi ormai ce ne sono più di prima, e quindi questo è sempre un po'. Però indubbiamente domani il messaggio a tutti è che si va e si torna con gli occhi aperti, si va e si torna insieme, non si rimane da soli, isolati, perché il comportamento di questi, dei fascisti, lo conosciamo da sempre, quindi
0: è quello, insomma, e l'infamità così scelta proprio come stile di comportamento. E fra l'altro, insomma, dopo il corteo, sempre domani, si può andare a Strike, dove c'è l'inaugurazione di uno sportello uno sportello per persone trans, no binary, eccetera. La giornata parte alle 18:30, ci sarà una cena vegan, la cena e parte del bar va in sottoscrizione al gruppo dissidente, appunto, che è questo, è un gruppo di persone trans, e quindi si può andare là tutti insieme, che può essere, insomma, come dire, una buona idea. E per quanto riguarda domenica, avete un appuntamento che riguarda Radio Onda Rossa, vi facciamo ascoltare lo spottino e a seguire possiamo cominciare la rassegna stampa.
2: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
3: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
4: Il sito www.ondarossa.info.
0: Una carrellata dei primi titoli.
3: Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
5: E ritorniamo ai microfoni.
4: Parliamo un po' di quello che è accaduto.
6: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
0: A noi stamattina è andato tutto bene.
1: Ci si è acceso tutto.
0: Tutto. E che dicono i giornali stamattina? Allora, ieri sono iniziati i mondiali di calcio, quindi sì, un po' di giornali così se la giocano così la prima pagina. Molti parlano di Giorgia Meloni.
1: Molti parlano di Giorgia Meloni, molti parlano o nei titoli principali o intorno e collegati a Giorgia Meloni di Vannacci.
0: E che ovaie, verrebbe da dire, perché che ha fatto ieri la Meloni, così ricordiamocelo.
1: Perché la Meloni è intervenuta in Parlamento con un discorso che, diciamo, adesso leggiamo magari i vari commenti, che molti leggono come il tentativo di riposizionarsi, chiarire la propria posizione a destra, proprio in relazione a questo nuovo partito di Vannacci che nasce, quindi lei deve confermare un po' di cose rispetto alla sua leadership.
0: I toni erano quelli della campagna elettorale, proprio nudi e crudi, niente di meno e niente di più. Poi c'è tutta una polemica sull'inginocchiarsi,
1: c'è una polemica su una battuta che ha fatto io questa polemica non la trovo sulle prime pagine del giornale, non vorrei che ci fosse stata ieri, adesso
0: no, c'è oggi,
1: esattamente,
0: c'è oggi.
1: Okay. Sì, una battuta pessima che ha fatto un parlamentare dei 5 Stelle, io non l'avevo neanche capita, l'ho dovuta... Ma
0: io dico la verità che, boh, nel senso, io non è che voglio riprendere un maschio e fa una battuta, mi dicono sessista, ma perché inginocchiarsi dovrebbe essere sessista? Io non ho capito. Cioè, ho capito chi lo dice, cosa, a cosa allude.
1: Esatto.
0: Però...
1: Infatti, è duplice, perché poteva essere inginocchiarsi in assoluto, diciamo.
0: Si dice così,
1: si
0: no?
1: Dice, esatto.
0: Si dice, ci si inginocchia.
1: Però
0: davanti
1: si fa riferimento a... Cioè, il doppio senso è sulla fellazio, quelli che molti hanno interpretato.
0: Sì, ma perché devi pensare a quello? Cioè, in fin dei conti...
1: Io infatti non ci ho pensato, a dire la verità, subito.
0: Perché se tu usi inginocchiarsi per accusare di servilismo, questo era l'obiettivo del parlamentare di 5 Stelle, no? Dire che Meloni era stata servile nei confronti di Trump e di Netanyahu. Che c'entra la fellazio?
1: E probabilmente quelli... lui ha detto la malizia non sta in chi la dice ma in chi l'ascolta. Io che non avevo questa, poi il concetto di malizia in questo caso è agghiacciante, però diciamo che non ho fatto assolutamente quel collegamento, cioè l'ho dovuto leggere sui giornali che qualcuno insinuasse che ci fosse il doppio senso. Comunque tutto abbastanza sterile,
0: tutto abbastanza sterile. Il libro ci fa il primo titolo, per dire, ecco.
1: Esatto. Beh, sì, i giornali della destra chiaramente lo cavalcano molto, la cavalcano molto, perché è un altro modo per difendere Giorgia Meloni, che comunque ha reiterato anche credo ieri la sua, diciamo, retorica vittimista, che però è la sua cifra proprio, e,
0: è la cifra dei fascisti,
1: è la cifra dei fascisti.
0: Gna gna.
1: E quindi, insomma, però per esempio sui giornali non prettamente della destra non si dà particolare spazio a questo.
0: Il Tempo titola, primo titolo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne.
1: Ale,
0: siamo
1: Tempo, Tempo difensore dei diritti delle donne. Beh, questo è meraviglioso.
0: Cioè, ho sentito leggere su Radio 3 un fondo di Schianchi che credo legga, scriva sulla
1: la stampa
0: che appunto diceva vergogna il sessismo.
1: Vabbè, cioè, diciamo, il doppio senso era lì, servito un po'. Non ho più io ammetto che non so chi fosse questo parlamentare 5 Stelle, quindi non posso in nessun modo dire se lo pensassi o meno. Io quando penso inginocchiarsi, secondo me è una metafora di servilismo e non di pompino, detto proprio.
0: Anche,
1: però,
0: anche per me, anche perché il pompino si può fare in tante posizioni, mentre l'inginocchiarsi. Cioè, è quella, è la metafora del servilismo, cioè, nel senso, io non è che voglio difendere questo grillino, che non so manco chi sia,
1: esatto, no, esatto.
0: E non dubito che possa essere sessista come la maggior parte dei maschi al mondo, ma in questo caso non vedo perché andare dietro alla Presidente del Consiglio che cioè, non vuole altro che questo, mettersi nel ruolo di vittima.
1: Esatto.
0: Infatti. Comunque, di questo si parla anche sui giornali. Comunque lei ha parlato appunto molto di Vannacci e Unione Europea.
1: Vannacci e Unione Europea, esatto. Io i temi precisi del suo discorso sull'Unione Europea li approfondiremo adesso ai giornali, non li conosco. Che tra l'altro l'Unione Europea che ieri o oggi, in cui oggi entra in vigore
0: il patto
1: sulle migrazioni.
0: Lo troviamo in prima pagina sull'Unità e su Avvenire.
1: Su Avvenire sono gli unici due giornali, perché io non lo trovo in prima pagina neanche sul Manifesto, mi sembra. Sì, in prima pagina sul Manifesto c'è, ecco, subito a infangare. Magari ce lo leggiamo, l'Avvenire fa un articolo un po' esplicativo, magari dopo ce lo leggiamo dall'Avvenire online perché non abbiamo la versione cartacea. E poi sì, i mondiali, e poi qualche titolo ovviamente sulla guerra all'Iran.
0: Meno male.
1: Di cui apparentemente c'è un'intesa. Trump annuncia che sia conclusa un'intesa con l'Iran.
0: Tutti i giorni
1: lo annuncia tutti i giorni. Pare ieri sentivo in televisione, dicevano che è il 39esimo annuncio. Fa propaganda rispetto al fatto che siano stati gli ultimi raid finalmente a dare uno scossone per questa intesa. Però sul Guardian, per esempio, c'è scritto che gli iraniani non confermano. Quindi io sinceramente
0: Sì, comunque di guerra sulle prime pagine se ne parla poco, ne cercheremo di parlarne un po' noi durante la mattinata, soprattutto di Palestina e di Libano, dove la situazione non ci sono più aggettivi per descriverla. E comunque, intanto io direi che cominciamo, se tu hai una prima pagina pronta. A te
1: allora,
0: la parola.
1: Allora, l'abbiamo citata prima, quindi inizio dalla Stampa, inforco gli occhiali perché sennò leggo solo i titoli principali. Allora, la Stampa dà la fotonotizia ai mondiali che si sono aperti, credo, in Messico, mondiali che coprono tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada. E pensavo prima, cioè, con questa paranoia delle frontiere degli Stati Uniti, cioè farlo su tre paesi deve essere proprio un film horror.
0: È un film horror, e anche sinceramente dal punto di vista, come dire, simbolico, una cosa da impuniti, cioè nel senso, tu costruisci muri, poi invece quando ti convieni diventa un unico grande paese?
1: Sì, non lo so, io trovo che un mondo in fiamme e non riesco a provare nessun interesse per i mondiali di calcio, e lo trovo agghiacciante che ci siano, trovo agghiacciante che l'Iran giochi negli Stati Uniti, ma sarà un limite mio. Comunque la Stampa un po' richiama questa cosa che sto dicendo, un titolo interessante, perché dice il mondo in gioco, quindi fa riferimento ai giochi del calcio, ma evidentemente non solo. Secondo titolo della Stampa, Trump ferma i raid, intesa conclusa fra virgolettato, ci sarebbe convergenza sui punti chiave, il leader USA firma in Europa, Teheran accetta il nostro testo, ma i Pasdaran frenano. Quindi anche in questo titolo mi pare chiaro che non c'è una lettura univoca di questa intesa che si sarebbe conclusa rispetto alla guerra all'Iran. Articoli di Stefano Stefanini, Gabriele Segre. Donald nel labirinto della scelta decisiva. Le guerre hanno un piccolo difetto: cominciarle è facile, finirle un po' meno. L'ha scoperto Donald Trump, che non vedeva l'ora di mettere fine a quella con l'Iran. Andava dicendo da più di un mese di esserci arrivato. L'ha appena ripetuto: accordo a giorni. Visti i precedenti, bisogna come minimo aspettare la conferma di Teheran. In passato, spesso la parte reticente. Questo è l'articolo di Stefano Stefanini, che poi proseguirà a pagina 7. Sempre la prima pagina della Stampa, c'è cioè tutto la spalla destra che parla appunto della Meloni, di tutto il posizionamento ormai pienamente di campagna elettorale. Meloni scontro con Vannacci, nella Lega punta su Zaia e Fedriga. Quindi diciamo, nel senso di non sul Salvini. L'argomento è comunque sempre Roberto Vannacci, come è andato a 8:30 la sera prima nel salotto TV di Lilli Gruber sulla 7, come mai Giorgia Meloni lo ha attaccato in aula, in quanto il suo partito Futuro Nazionale impiegherà a superare la Lega e a seppellire politicamente Matteo Salvini. Non capisco, ma mi adeguo. I parlamentari e i ministri.
0: Salvini, perché è indagato, no, è indagata una sua fedelissima per sì. Milano Cortina?
1: Sì, sì. I parlamentari e i ministri si muovono tra Camera e Senato commentando le comunicazioni e le repliche di Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 giugno. Non parlano d'altro: l'ascesa del generale, la fine di Salvini e le paure e il bivio della Premier. Quindi questo è il tema, uno scontro interno alla destra, ovviamente, chi si prende quali voti. Me fa un'impressione agghiacciante che noi parliamo del generale, cioè di un generale, no? Che ricorda veramente, non so, la Spagna franchista. Comunque si parla moltissimo di Vannacci sulle prime pagine, forse anche direi troppo. Per quello che riguarda la Stampa, c'è un richiamo. A questa, cioè, in prima pagina di nuovo questa associazione Vincenzo Gioberti, di cui vi leggemmo diverse rassegne stampe fa, perché organizza gli incontri a cui ha partecipato anche Peter Thiel, quelli che si chiamavano per un nuovo feudalesimo, che è quello a cui stiamo sostanzialmente comunque arrivando nel mondo. Ma in prima pagina sulla Stampa gli danno spazio perché tutti sono andati lì, ma Peter Thiel non c'era e quindi grande delusione. E poi la BCE alza i tassi, l'attacco di Giorgetti. E poi c'è un articolo di Sara Tiritto, l'Italia e il gas troppa dipendenza, si ritorna a parlare delle rinnovabili, non possiamo uccidere i pionieri. Teresa Ribera parla da una delle più belle stanze di Torino, la sala Mappamondi dell'Accademia delle Scienze, dove oggi riceverà dal rettore del Politecnico il Foresight and Innovation International Award. Ai paesi UE dice: dobbiamo essere coerenti e uniti, le rinnovabili sono una necessità per la nostra industria e per i mercati. Che questa frase assume senso soprattutto perché mi pare che invece la Meloni continui a parlare in contrasto con l'idea di uno sviluppo delle rinnovabili. Per la Stampa io ti direi che ho letto tutto.
0: E io passo alla Repubblica, che non è più giornale gemello della Stampa, perché ora hanno due padroni diversi, che titola Trump, Iran, c'è l'accordo, Repubblica è sicura.
1: Repubblica è sicura, molto bene.
0: Il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda. Giù il petrolio vuol dire giù il prezzo del petrolio. Teheran non smentisce.
1: Ah no, non smettiamo di usare il petrolio.
0: No, vuol dire che costa meno, quindi usiamolo presto. Ma manca il via libera di Khamenei, quindi loro sottolineano che non smentisce, altri sottolineano che non approva, diciamo, quindi stiamo in attesa sostanzialmente. La sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. Trump prima annuncia l'escalation, scrive Mastro Lilli in prima pagina, inclusa la minaccia di occupare l'isola petrolifera di Karg, e poi la annulla perché l'accordo con l'Iran è quasi fatto. Resta da sperare che si tratti di un passo avanti. Insomma, anche i giornalisti di Repubblica alla fine non è che sono così convinti, sembra più convinto il titolista che non chi poi è corrispondente da New York, cioè Mastro Lilli, appunto. Il commento è di Gianni Riotta, la Casa Bianca alle corde. Ieri il presidente Trump e il ministro della difesa Hegseth, dopo aver giurato di essere pronti a occupare manu militari l'isola corallina di Karg, da dove transitava il 90% del greggio, hanno ceduto l'iniziativa agli iraniani, annunciando una firma imminente. Quindi diciamo che Repubblica da
7: ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti.

per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

Radio Bazza è un utente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: sbagliata, quella finestra ante Vespa.
1: Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

0: thing one, that's thing two.
1: Cover your hair and your eyes.

per te. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce. Quando il cuore stordì, e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice.

internet e il web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

che parliamo sempre troppo. È vero, sputiamo per terra quando vediamo passare un gobbo, un 13 o un ubriaco, o quando non vogliamo incrinare il meraviglioso equilibrio di un'obesità senza fine, di una felicità senza peso. È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare

è vero che non ci capiamo, che non parliamo mai in due la stessa lingua. E abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero

voce, in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne,

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza.

Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore. Contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore. È la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra. Cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta. Ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere. E questo pazzo

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro, perché il male del potere hanno un aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella cosa.

sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni, mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani.

ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Sono rimasto impressionato dal suo comportamento. Una persona come lei è venuta su col vecchio e con il Nuovo Testamento, e li conosce almeno come io conosco Topolino. Non è stato carino che proprio lei, certo dotato di grande sensibilità, mi avesse interrogato con tale superficialità da ridurre quasi a un quiz televisivo.

uno viene vicino, ti sorride, poi ti chiede: piccolino tesoro, rispondi a una domanda, chi vuoi più bene, tu, papà o mamma? Mamma mia, che stress, che imbarazzo, come si fa a non capire che una domanda del

Vita, è il suo sito web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Io da un artista, solo piccolo macelliere, perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni, e dico addio al mondo inventato del villaggio globale, alle diete per mantenersi in forma smagliante, a chi parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante.

vero, alle futilità pettegole sui calciatori miliardari, alle loro modelle senza umanità, alle sempiterne belle in gara sui calendari, a chi dimentico ignora l'umiltà. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, io tirato su a castagna ed erba spagna, io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio. A chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento, curando però sempre di riempirsi la pancia, e dico addio alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture degli eterni non invecchiati, al mondo fatto di ruffiani e di puttane a ore, a chi si dichiara di sinistra democratico per amico di tutti perché non si sa mai, e poi anche chi di destra ha i suoi pregi, gli è simpatico ed è anche fondamentalista per evitare guai, a questo ho ripetuto.

nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!